0: arakani mimu ama ajajila ahiri wara warata
1: ne opazuna anza koyo manta kurai
2: chaka pente pente chiala amoyuta mila

Dicono che noi marinai abbiamo un amore in ogni porto. Questo capitano invece ha torto. Una, solo una è la mia amata. Vive nell'acqua la mia donna. In Caliata trovai la mia Madonna durante una notte come questa.

0: Stronzo, stronzo.
1: Gli stessi occhi,
0: ma gli stessi più traditori. Lazza di donne, Guglielmo Cane.
2: Tranquilla cara, l'orizzonte sarà